0: Mix Radio 94.8. Mix.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo, mami. Candela. Yeah. E io, Gansa. Yeah.
2: Mami,